0: melodia, una canzone. Sarai sempre con noi. Non ti dimenticheremo mai. Mauro Farina.
1: Mauro Farina.